0: jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.
1: C'è folla tutte le sere. Nee, cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.